0: Die Hits. Hits im Stadtradio Meran.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Info.
1: Sie haben's gut.
2: Sie haben den Sommer im Radio.
3: Ihr Lieblingshit immer frisch gemixt.
4: Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte